Sigue tú. Y es que uchi cuela lágrima. Tornero. Come posible. Una inocencia te. Adesso scrivi, aspettami. Il tempo passerà.

quando sei partito. È cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.